0: A little bit.
1: More data. More data. More data.
2: Somebody help me!
1: Data.